0: Ele cammina, net per obis. Ja? A o che pierda te trascava, mi suggerisce da pone le maniere ma mi suggerisce e mappa. Arriva mappa, ja, non può adjuste secondo la lei di europei con europei V. Europei V è la parte abri con DOE, il minister, per marca e cammina e pone cammina nos por passa con UTV nos local na por passa ronchi ronde ruba con un auto jeep truck basa e tur hende ta gana ore tur hende ta gana che men e turista ta bin ruba no pe solo cu hotel cu casino cu la man per un dia na che core UTV e se e highlight ore qui quando nos caso na ta bin promena honeymoon na ta core son di dos persona. Después de honeymoon, con la derecha, nada bien que una con otra de honeymoon, entonces nada bien que son de cuatro personas. So, es aquí lo un win-win situation para Aruba, su naturaleza, con el ruta aquí, y para nos entrada de nos gente que está envolvida en ella, y vos sabés que anda ganando mi playa que hoy, con viernes. Ahora, vehículo entra a Aruba, nada para envolver. Ahora, porque va a haber negocio, pues tengo que buscar vergüenza. Ora perché sicurano, perché cornan, perché hace diferente cosa, tutta questa placa e tutto va per il governo. Ya? Che men desperi il governo e ora è tutto tra donde viene a Bert, anda na finalta e commerciante me seta para pena de ser tutto gasto e tem cachicachi pe bobiba.
1: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Il telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Votato da sa.

planeta, ¿no? Mi pensamiento en otro pavo. Just for you. Ora che è solo ti avvisai e ti accorda arriva già bonita, bonita cantica, sicuro così. Ok? Se che ti ha metto una bellezza, dream of me when you are alone.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.
1: 88.9 da nós Vogia FM.

Evening Sound di album 40 minuti, le offre di ora di 6 soli 40 minuti. Quindi sarebbe un jamás ma inte di Age Squander di Juli, paia 20 26, un buon e un felice amanecer.

Altrimenti vi arrivi penultimo tambedia di novena. Na onor di Virgen del Carmen, te sigui a voi noci, tardi mi obisa, tardi per sincor na misa Santa Teresita. Realmente vita pues pa e di 8 die di novena. Sigui despues che salve, serve show di San Sacrificio di Misa.

Attualmente tamme parrocchia e non bene uno libri del Carmo parrocchia di la Virgine di Fatima in Dakota. Tanta meltin e avve stare per 6 ore le tinte misa e non bene uno libri del Carmo. Fiesta l'ubaita. Giovedì 16 di giugno, per 7 ore di notte, la Missa Virgen di Fatima, la Missa Solemn, la Onor di Virgen del Carpo, la Lubida, anche il weekend, e lo baiti il ritiro spirituale, il Cattolico di Virgen del Carpo, junto con il comitato, l'Ansus di Amor Mariano, e il ritiro spirituale, qui lo baiti del Centro Pastorale Santa Cruz, e per questa anche informazione. Toccante di ritiro anche di 17 per 19, tu puoi contattare il numero di e comandata qui di Lazio Amor Mariano Aruba da 699-5669 699-5669 perché più informazioni o perché iscrivi liberamente tu puoi contattare il numero qui.

No, mi Roman, da quen de bei passe vacanze di barefo so. Refta, da yame ne fanci di, non stinku qua quando sa che non splaca di tu lo che non sta hinca. Si van passa yame bene pango calco pa mi pura compra blocchi, pa mi paga hene, vuoi sa, mi da di indostra ha doga bin weekend. E un mes la su iudante. 300 florini la costami, per me se la compra, ma compra pinti, sacchi, cement, blocchi, cotture, come non so, tra duro, sì. Però, sta placa, tocco sta placa, no? E refta buona hur, e luna qui, fin quasi, quasi tutto il dia. Già, biara tienda subi, e sta disponibile, mi sa, ten, despeo costos, i di yenketa.

0: हाँ मैंने बताई है तुमसे सर।
1: अलेक्सेंडर
0: Che mi metto di un albero mi non tende ma mi mamma ok guarda perché è arcurato sto birra calor
1: Dio, che devo.

Metti un poco gente da guarda, di ora, da chi ora, mi dai tocca canzone. Però posso guardare murata, se ne chiedo, so, ti un broccio, come dico, capi, compra sei, eh? Ma so, se no, mi dai a concombre. Però mi do sa di che negozi da o, se di geo da di venca, eh? Mi mando un saluto per mio amico Mom. Mom, ma dopo un po' di gran combo, chi mi dindò, mi tengo un po' ne pausa, se no, molta rabbia, come dammi, eh? No, mo rabbia, come? Non mi pone Micaela per Uema Inta, e sa che devo dedicare specialmente per l'osse pia nei Uema Inta, i paturco da dusci amante di buona musica di salsa. Un di che trimpang, sì, no, però, non da trimpang pa' nada. Disfrutà, mi da scopo por, e come sa, non sta una vita che men, non sta bisogno di anche dame. Ok? A te chi? Mario, cosa chi da babbo? Ti chiama? Tu ora mi dite in te, che ti chiama Mario Oscar, bene, ti chiama Mario Oscar, ti chiama Mario Oswald. Il gran combo, Micaela Auema Inta.

0: fare il mantecalo?
1: Sì, seguita.
0: Ma io devo per me a come na, sono devo mi shake. Non so io prendevo, mi potrà un'insalata, mi noto con un po' di spaghetti.
1: Come
0: Si dico?
1: si dice?
0: No, le ciò che mi tiene granello.
1: Usa Nancy,
0: Sì,
1: no?
0: non mi devo usare niente. Mi trovo a leva, mi tocco mi noto come un po' di spaghetti con cos. Ma io sono di proteina, ma che cosa faccio? Ma mi serve un scoop mass.
1: Non so.
0: Ma pesa? Mi dice 2,9.
1: Arrivo. Ancora
0: Cannella che
1: beve
0: sto
1: così,
0: comendo.
1: ancora
0: Io
1: beve
0: sto
1: così.
0: facendo mia agua.
1: E botta cheat.
0: Ho capito, cheat, ho capito. Fino a me.

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.